cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnì gnì.

è stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di niente.